0: che ho presente del Mikado a suo padre con l'invito.
1: E suo padre
0: ha obbedito.

Sangue, ah, del pensiero, ciò m'accorra dai terri insieme a vinti, il fazzoletto, ah, ah,

0: und jenen Menschen, die sie schreiben und lesen.
1: In questo momento di regressione culturale e politica, io credo che sia importante investire emozioni e parole sui libri e su chi li scrive